0: Questa notte nostra approccia, compro un coche e me vuole.
1: Se me tu vuoi la lingua.